0: risposta sei tu.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Stare lontano non è facile.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.

0: slow down, puppy.
1: Sono le 6:03.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 12 settembre. Ariete, la luna diventa difficile, invitandovi a confrontarvi con gli altri con maggiore disponibilità. In amore non cercate di avere subito ragione. Toro, la giornata vi spinge a guardare oltre le sicurezze abituali. Sul lavoro un'intuizione può aiutarvi. In amore evitate la possessività. Gemelli, Mercurio sostiene la vostra capacità di comunicare, mentre il trigono con Urano favorisce idee rapide. Sul lavoro potreste trovare una soluzione brillante. Cancro, il buon aspetto tra Sole e Marte sostiene le vostre iniziative, aiutandovi a trasformare un'intuizione in un passo concreto. In amore siete più coinvolti del solito. Leone, Giove nel vostro segno continua a sostenere fiducia e ambizioni, mentre la Luna favorisce incontri e confronti. In amore non sottovalutate un invito. Vergine, il Sole nel vostro segno vi mantiene concentrati, ma il passaggio della Luna in Bilancia vi invita ad occuparvi di ciò che riguarda i rapporti sentimentali. Dovete ridimensionare una preoccupazione. Bilancia, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Mercurio, rendendovi particolarmente intuitivi. In amore troverete sempre le parole giuste. Scorpione, Venere nel vostro segno intensifica desideri e sentimenti, ma vi invita anche a distinguere la passione dal bisogno di controllo. Sul lavoro mantenete una strategia discreta. Sagittario, la giornata favorisce contatti, spostamenti e nuove prospettive, anche se Mercurio suggerisce di verificare tutto. Sul lavoro infatti non dovete dare nulla per scontato. Capricorno, l'aspetto Sole-Marte vi aiuta a mantenere il controllo della situazione senza perdere efficacia. In amore provate a mostrare maggiormente ciò che sentite. Acquario, il trigono tra Mercurio e Urano favorisce intuizioni, contatti e soluzioni fuori dagli schemi. In amore cercate l'autenticità. Pesci, l'opposizione tra Mercurio e Nettuno può amplificare dubbi e percezioni, quindi oggi importante sarà distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una domanda sincera può dissipare delle incertezze in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una mattinata di sabato in Puglia caratterizzata da un contesto nuvoloso. Fenomeni da segnalare poi nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere di temporale.

0: sono le 7 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Giattene, una mattinata di sabato in Puglia caratterizzata da un contesto nuvoloso. Fenomeni da segnalare poi nelle ore pomeridiane, a tratti anche a carattere di temporale.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 12 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria, una festività speciale legata alla devozione della Vergine. Si ricorda anche San Guido di Anderlecht, vissuto nel X secolo, patrono di agricoltori, campanari, sagrestani e dei lavoratori dei campi. Auguri a tutte De Maria e a tutti i Guido. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1919. Gabriele D'Annunzio, la guida di circa 2500 legionari, occupa la città di Fiume al grido di "O fiume o morte", dando inizio a uno degli episodi più singolari della storia postbellica italiana. Nel 1953, negli Stati Uniti, nel Rhode Island, una giovane senatore di nome John Fitzgerald Kennedy sposa Jacqueline Le Bouvier, dando inizio a una delle coppie più famose del Novecento. Nel 1981 debutta per la prima volta in televisione la serie animata dei Puffi, i celebri omini blu creati dal fumettista belga Peyo, destinati a conquistare generazioni di bambini di tutto il mondo. Chi è nato oggi? Jesse Owens, leggenda dell'atletica leggera, vincitore di 4 ore alle Olimpiadi di Berlino del 1936 di fronte ad Adolf Hitler. Mio Manara, uno dei più grandi e raffinati maestri del fumetto italiano internazionale. Stefano Dorazio, indimenticabile batterista e paroliere dei Pooh. Elisabetta Canalis, showgirl, modella, attrice. Mahmood, cantatore milanese, vincitore di due festival del Festival di Sanremo, di due edizioni del Festival di Sanremo, due festival del Festival, va bene. E noi ci salutiamo con una frase di Jim Morrison oggi, che dice: ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. E dai, alziamoci in volo anche noi in questo sabato 12 settembre. A voi l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere insieme.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

cards up my sleeve. Nothing

0: Sono le 10 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Avendo il piacere di dedicarmi alla Carta Universale dei Diritti Umani e occupandomi di fare in modo che quante più persone perlomeno si incuriosiscano su questo tipo di documento, ho l'abitudine anche di scorrere vari post di tante persone e leggere anche quelli che possono essere i commenti, eccetera. Resto sempre più sorpresa dal fatto che si cerca sempre di imputare la responsabilità di un cambiamento, ovviamente non in positivo ma in negativo, a qualcuno o a qualcosa che sia lontano da noi, dimenticandoci che quelli che creano la società siamo noi, che tutto fa parte della politica e anche le scelte che quotidianamente facciamo del nostro vivere, del comportamento con la famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, sul posto di lavoro, ha a che fare con la politica, no? Sono scelte che si fanno, ma riscontro sempre più questa grande difficoltà nel riconoscere la propria responsabilità su appunto quelli che sono stati tutti i cambiamenti a cui noi stiamo assistendo quotidianamente. Io sono una persona decisamente attempata, avendo 65 anni e non più 20, e comprendo questo ragionamento proprio quando arrivano da giovani voci, un po' meno quando arrivano da persone che sono più adulte, che dovrebbero avere maggiore comprensione di come la vita va avanti e di tutto quello che comprende vivere ogni giorno. La Carta Universale dei Diritti Umani non è soltanto un'indicazione di come potrebbe essere la vita quotidiana, ma prende proprio spunto da com'è veramente la vita quotidiana, e infatti si occupa di giustizia, si occupa di accoglienza, si occupa di tempo libero, si occupa di diritto alla vita, allo studio, al tempo libero, quindi non è un qualcosa che può essere osservato solo da un punto legale o da un punto di vista amministrativo o politico, se volete. Nasce proprio dalla conoscenza della vita di ogni giorno e di tutti gli ambiti che possono garantire le migliori condizioni per ogni uomo. Quello che non si dovrebbe mai dimenticare è l'articolo 30 che chiude proprio questo documento e che dice: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti o delle libertà in esso enunciato. Che cosa significa? Che tutti abbiamo dei diritti e tutti abbiamo anche dei doveri, e significa anche che questo documento nasce appunto, e mi piace sottolinearlo, dall'osservazione della vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo che io vi invito, come sempre, a ritagliarvi 10 minuti del vostro tempo ad andare a leggere questo documento. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ma lo scegliete voi, decidete voi dove potreste andare direttamente sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per leggere la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste scegliere altre associazioni, Save the Children, Amnesty International, sono tante le associazioni che si occupano dei diritti umani, oppure www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 12 settembre. Ariete, la luna diventa difficile, invitandovi a confrontarvi con gli altri con maggiore disponibilità. In amore non cercate di avere subito ragione. Toro, la giornata vi spinge a guardare oltre le sicurezze abituali. Sul lavoro un'intuizione può aiutarvi. In amore evitate la possessività. Gemelli, Mercurio sostiene la vostra capacità di comunicare, mentre il trigono con Urano favorisce idee rapide. Sul lavoro potreste trovare una soluzione brillante. Cancro, il buon aspetto tra Sole e Marte sostiene le vostre iniziative, aiutandovi a trasformare un'intuizione in un passo concreto. In amore siete più coinvolti del solito. Leone, Giove nel vostro segno continua a sostenere fiducia e ambizioni, mentre la Luna favorisce incontri e confronti. In amore non sottovalutate un invito. Vergine, il Sole nel vostro segno vi mantiene concentrati, ma il passaggio della Luna in Bilancia vi invita ad occuparvi di ciò che riguarda i rapporti sentimentali. Dovete ridimensionare una preoccupazione. Bilancia, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Mercurio, rendendovi particolarmente intuitivi. In amore troverete sempre le parole giuste. Scorpione, Venere nel vostro segno intensifica desideri e sentimenti, ma vi invita anche a distinguere la passione dal bisogno di controllo. Sul lavoro mantenete una strategia discreta. Sagittario, la giornata favorisce contatti, spostamenti e nuove prospettive, anche se Mercurio suggerisce di verificare tutto. Sul lavoro infatti non dovete dare nulla per scontato. Capricorno, l'aspetto Sole Marte vi aiuta a mantenere il controllo della situazione senza perdere efficacia. In amore provate a mostrare maggiormente ciò che sentite. Acquario, il trigono tra Mercurio e Urano favorisce intuizioni, contatti e soluzioni fuori dagli schemi. In amore cercate l'autenticità. Pesci, l'opposizione tra Mercurio e Nettuno può amplificare dubbi e percezioni, quindi oggi importante sarà distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una domanda sincera può dissipare delle incertezze in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 11.
1: Ora esatta. Radio Idea.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 13:59.

Sabato 12 settembre 2026 la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria e San Guido. La luna è nuova. Il proverbio scelto per oggi è «Passata la festa, gabbato lo santo» e si celebra la giornata internazionale per la cooperazione Sud-Sud. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1755 gli inquisitori di Venezia condannavano l'avventuriero Giacomo Casanova a 5 anni di reclusione per disprezzo alla santa religione, senza comunicargli l'entità della pena. Nel 1829 a Recanati Giacomo Leopardi completava la poesia Le ricordanze, 7 strofe di confronto tra illusioni della giovinezza e la realtà. Nel 1873 entrava in commercio la prima macchina per scrivere con tastiera QWERTY, la rivoluzionaria disposizione dei tasti in uso ancora oggi. Nel 1943 una squadra di paracadutisti tedeschi liberava Benito Mussolini dalla detenzione a Campo Imperatore sul Gran Sasso, disposta dopo la sua deposizione. E nel 1964 a Firenze, prima cinematografica di Per un pugno di dollari, il film di Sergio Leone che segnava la nascita del genere spaghetti western. Nel 1975 si pubblicava Wish You Were Here, il 9° album dei Pink Floyd, con la celebre Shine On You Crazy Diamond. E nel 1990, 9° album anche per Lucio Dalla, intitolato Dalla, conteneva 8 nuove canzoni tra cui Balla Balla Ballerino, Futura e La Sera dei Miracoli. Nel 1979, alle Universiadi di Città del Messico, Pietro Mennea fissava il primato mondiale dei 200 metri piani a 19 secondi e 72. Sarebbe stato battuto solo 17 anni dopo. Nel 1992 la Mostra del Cinema di Venezia assegnava il Leone d'Oro alla carriera all'attore Paolo Villaggio. E nel 2015 finale degli US Open di tennis a New York con Flavia Pennetta che, battendo Roberta Vinci, diventava la prima italiana a vincere il titolo americano. Durante la premiazione annunciava il ritiro dalle competizioni. Sono nati il 12 settembre, nel 1416 il pittore Piero della Francesca, ma la data è incerta e potrebbe essere nato nel 1417. Nel 1926 l'attore, scrittore, paroliere e regista Riccardo Pazzaglia. Nel 1936 la ginnasta Miranda Cicognani, prima donna al Fiere Olimpico Italiana. E nel 1945 il disegnatore Milo Manara. E poi il batterista e cantante dei Pooh Stefano Dorazio nel 1948, il cestista oro olimpico ed europeo Pierluigi Marzorati nel 1952, l'attrice Elisabetta Canalis nel 1978 e per chiudere i cantanti Paola Turci nel 1964 e Mahmood, nato in questo giorno nel 1992. Ultima segnalazione per il 12 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 12 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Maria, una festività speciale legata alla devozione della Vergine. Si ricorda anche San Guido di Anderlecht, vissuto nel X secolo, patrono di agricoltori, campanari, sagrestani e dei lavoratori dei campi. Auguri a tutte De Maria e a tutti i Guido. Facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1919. Gabriele D'Annunzio, la guida di circa 2500 legionari, occupa la città di Fiume al grido di "O fiume o morte", dando inizio a uno degli episodi più singolari della storia postbellica italiana. Nel 1953, negli Stati Uniti, nel Rhode Island, una giovane senatore di nome John Fitzgerald Kennedy sposa Jacqueline Le Bouvier, dando inizio a una delle coppie più famose del Novecento. Nel 1981 debutta per la prima volta in televisione la serie animata dei Puffi, i celebri omini blu creati dal fumettista belga Peyo, destinati a conquistare generazioni di bambini di tutto il mondo. Chi è nato oggi? Jesse Owens, leggenda dell'atletica leggera, vincitore di 4 ore alle Olimpiadi di Berlino del 1936 di fronte ad Adolf Hitler. Mio Manara, uno dei più grandi raffinati maestri del fumetto italiano internazionale. Stefano D'Orazio, indimenticabile batterista e paroliere dei Pooh. Elisabetta Canalis, showgirl, modella, attrice. Mahmood, cantatore milanese, vincitore di 2 festival del Festival di Sanremo, di 2 edizioni del Festival di Sanremo, 2 festival del Festival, va bene. E noi ci salutiamo con una frase di Jim Morrison oggi, che dice: ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. E dai, alziamoci in volo anche noi in questo sabato 12 settembre. A voi l'augurio di una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere insieme.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Idea. Dici che...

0: ventilazione, che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, ma tenderà anche a rinforzarsi con mari fino a mossi entro la sera. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole sarà il protagonista in Puglia, con clima nel complesso mite al primo momento. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore,

Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 12 settembre. Ariete, la luna diventa difficile, invitandovi a confrontarvi con gli altri con maggiore disponibilità. In amore non cercate di avere subito ragione. Toro, la giornata vi spinge a guardare oltre le sicurezze abituali. Sul lavoro un'intuizione può aiutarvi. In amore evitate la possessività. Gemelli, Mercurio sostiene la vostra capacità di comunicare, mentre il trigono con Urano favorisce idee rapide. Sul lavoro potreste trovare una soluzione brillante. Cancro, il buon aspetto tra Sole e Marte sostiene le vostre iniziative, aiutandovi a trasformare un'intuizione in un passo concreto. In amore siete più coinvolti del solito. Leone, Giove nel vostro segno continua a sostenere fiducia e ambizioni, mentre la Luna favorisce incontri e confronti. In amore non sottovalutate un invito. Vergine, il Sole nel vostro segno vi mantiene concentrati, ma il passaggio della Luna in Bilancia vi invita ad occuparvi di ciò che riguarda i rapporti sentimentali. Dovete ridimensionare una preoccupazione. Bilancia, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Mercurio, rendendovi particolarmente intuitivi. In amore troverete sempre le parole giuste. Scorpione, Venere nel vostro segno intensifica desideri e sentimenti, ma vi invita anche a distinguere la passione dal bisogno di controllo. Sul lavoro mantenete una strategia discreta. Sagittario, la giornata favorisce contatti, spostamenti e nuove prospettive, anche se Mercurio suggerisce di verificare tutto. Sul lavoro infatti non dovete dare nulla per scontato. Capricorno, l'aspetto Sole-Marte vi aiuta a mantenere il controllo della situazione senza perdere efficacia. In amore provate a mostrare maggiormente ciò che sentite. Acquario, il trigono tra Mercurio e Urano favorisce intuizioni, contatti e soluzioni fuori dagli schemi. In amore cercate l'autenticità. Pesci, l'opposizione tra Mercurio e Nettuno può amplificare dubbi e percezioni, quindi oggi importante sarà distinguere ciò che sapete da ciò che immaginate. Una domanda sincera può dissipare delle incertezze in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. Hey, I know.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: giorno ai 28-31 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, ma tenderà anche a rinforzarsi con mari fino a mossi entro la sera. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole sarà il protagonista in Puglia, con clima nel complesso mite al primo momento. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 18.
2: Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
3: C'è qualcosa nel nostro modo di vivere la quotidianità che continua a non tornare. Un senso di stanchezza sottile, un'ansia senza nome che sale improvvisa, o quella sensazione costante di essere disconnessi. Come se stessimo cercando di captare una stazione radio, ma sentissimo soltanto rumore di fondo. Benvenuti a tutti. In questa inchiesta affronteremo il tema della sofferenza emotiva e mentale, leggendolo attraverso il filtro della biologia teorica e della fisica frequenziale. È doveroso precisare che le ipotesi qui presentate uniscono studi accademici sulla neurocardiologia e sulla pineale a interpretazioni speculative della biologia quantistica. Sebbene la medicina ufficiale attribuisca l'accumulo di metalli e lo stress a fattori ambientali e stili di vita ordinari senza confermare teorie di alterazione frequenziale del DNA, questo viaggio intende offrire una chiave di lettura interdisciplinare sul disagio contemporaneo. Le antiche civiltà lo sapevano da millenni e la biologia quantistica oggi lo richiama. L'essere umano non è un sistema chiuso, è una straordinaria antenna biologica. Pensiamo alla ghiandola pineale. Posizionata nel centro del nostro cervello, racchiude microcristalli di calcite dotati di proprietà piezoelettriche. Non è solo la sede della melatonina, è un trasduttore capace di convertire i segnali elettromagnetici sottili in stati di consapevolezza. Pensiamo al DNA. Gli studi del biofisico Fritz Albert Popp evidenziano come la nostra doppia elica emetta e riceva deboli impulsi luminosi, i biofotoni. E infine pensiamo al cuore. Con un sistema nervoso intrinseco di oltre 40.000 neuroni, genera un campo magnetico ben 5.000 volte più potente di quello del cervello. Se tutti questi elementi lavorano in armonia, l'uomo vive in uno stato di percezione espansa, intuito e profonda stabilità emotiva. Ma cosa succede quando questo sistema viene sottoposto a un'interferenza costante? La nostra inchiesta evidenzia un'azione che si sviluppa su tre livelli ben precisi. Primo, la chimica. Il fluoruro, il cloro e i metalli pesanti presenti nelle matrici ambientali e negli alimenti industriali accelerano la calcificazione della pineale. Secondo, le frequenze. Il carico di elettrosmog generato dalle reti di nuova generazione sovrascrive la risonanza di Schumann. La frequenza naturale della Terra a 7,83 Hz, su cui il nostro cervello si sintonizza nei momenti di rilassamento e rigenerazione. Terzo, la perdita di conduttività. Un'alimentazione priva di microelementi vivi altera la conducibilità cellulare. Risultato? L'antenna del nostro DNA smette di trasmettere segnali puliti. Quando l'antenna si spegne, la mente ne paga le conseguenze. Senza la coerenza cardiaca, il cervello riceve un segnale d'allarme continuo. L'amigdala prende il sopravvento e il sistema nervoso rimane bloccato nella modalità di attacco o fuga. È qui che nascono gli attacchi di panico improvvisi, l'ansia generalizzata e quel senso di depressione e svuotamento che colpisce molte persone. Nel tentativo di sedare questo rumore di fondo, ci si rifugia nelle dipendenze dall'alcol, dagli psicofarmaci, dalle sostanze, dalla ludopatia, la trappola del gioco d'azzardo che promette una scossa dopaminergica immediata per colmare l'assenza di senso. Si cerca la solitudine perché il mondo esterno appare troppo caotico, o ci si ritira all'interno di cerchie sociali ristrette e dello stesso sesso, per cercare una protezione e un'empatia che la società attuale fatica a garantire. Ma la teoria del caos ci insegna che anche la più piccola variazione all'interno di un sistema complesso può ribaltare l'intero scenario. Non siamo pedine impotenti. Riprendere il controllo della nostra antenna biologica è possibile. Inizia dalla bonifica di ciò che introduciamo nel nostro corpo, passa per la riduzione del carico elettromagnetico e si consolida attraverso le pratiche di respirazione e coerenza cardiaca. E se da soli avvertiamo che il carico di interferenze è troppo forte, non dobbiamo esitare a cercare un aiuto concreto. Frequentare centri dedicati alla meditazione, allo yoga o a discipline di riequilibrio corporeo come il Pilates può fare la differenza. sono spazi protetti dove guidare il sistema nervoso fuori dal cortocircuito, scaricare le tensioni e ritrovare la nostra centratura. Spegnere l'interferenza significa riaccendere la nostra natura originaria. La tecnologia deve servire all'uomo, non desintonizzarlo. Da Miriana, grazie per aver seguito questa inchiesta. Ci risentiamo al prossimo approfondimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Idea.

0: giorno ai 28-31 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, ma tenderà anche a rinforzarsi con mari fino a mossi entro la sera. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole sarà il protagonista in Puglia, con clima nel complesso mite al primo momento. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: giorno ai 28-31 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, ma tenderà anche a rinforzarsi con mari fino a mossi entro la sera. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il sole sarà il protagonista in Puglia, con clima nel complesso mite al primo momento. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Siamo bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 13 settembre. Ariete, la luna in bilancia vi porta a confrontarvi con esigenze diverse dalle vostre. Non trasformate ogni divergenza in una sfida. Toro, Venere e Scorpione rende più intense le emozioni e vi spinge a capire cosa desiderate davvero. In amore lasciate cadere una resistenza. Gemelli, Mercurio in bilancia continua a stimolare curiosità e capacità di comunicare e il trigono con Urano favorisce intuizioni improvvise. In amore seguite l'istinto. Cancro, Marte nel vostro segno vi rende determinati, ma la tensione con la Luna può aumentare la vostra sensibilità. In amore avete bisogno di sentirvi compresi. Leone, oggi la Luna favorisce la vita sociale. Una domenica piacevole può nascere da un invito improvviso. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Vergine, il Sole nel vostro segno vi aiuta a mantenere lucidità e senso delle priorità, ma oggi sarebbe utile allontanarvi per qualche ora dalle preoccupazioni. Lasciatevi sorprendere in amore. Bilancia, la Luna nel vostro segno vi rende protagonisti, ma la tensione con Marte può farvi reagire più rapidamente del solito. In amore avete bisogno di equilibrio. Scorpione, Venere nel vostro segno accentua magnetismo e desiderio, mentre il confronto con Plutone può rendere alcune emozioni difficili da gestire. Non cercate conferme attraverso le provocazioni. Sagittario, la Luna favorisce incontri e occasioni di svago, mentre Mercurio vi aiuta a mantenere viva la curiosità. In amore non avete bisogno di definire tutto subito. Capricorno, la giornata vi invita a mettere da parte il bisogno di controllare ogni dettaglio. Una situazione familiare può migliorare con un atteggiamento più morbido. Acquario, Mercurio in buon aspetto con Urano stimola le idee originali e vi rende particolarmente vivaci. In amore cercate stimoli autentici. Pesci, Mercurio opposto a Nettuno rende più difficile distinguere intuizioni e supposizioni. Evitate conclusioni affrettate anche in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Radio Idea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sono le 2:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.